0: grado adesso.
1: Dias di fragiù.
2: Basta! Questa tavola non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pensieri.

Cosa stai dando in giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Dove vai, Fabio?

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete